0: Ihr
1: hört
0: 98.1.
1: Wir
0: sind
1: The
0: Robocop
1: Kraus.
0: Danke.
2: Tutt'altro. Cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi.